Ajima Rollins. Yagana as we di biya di asomu sanu. Ne vetting committee no. Itimi tutu manu says manu po mbeti mi aye. Nwa chinadi obi ano. Itimi atwaso. Inche ne duena sa vetting.